0: Summer Vibes.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

puntuale come sempre, alla mattina presto ci siamo noi, appunto quelli delle 90, con Maltorelli in questi istanti che sta parlando, c'è DJ che la console e come dico sempre, papà, ne vanno. Partiamo con un grande classico per l'estate, Clay Heaty, The Summer is Magic, sentiamo anche Sweat per gli Usura e poi pezzo tutto italiano per gli 883, Max Speziale, la sua Nella Notte, il remix è quello di Molella.

Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Allora, gli 883 con Nella Notte, sento anche Yusura con Sweat e poi Prior Heated, Summer is Magic. Ci fermiamo pochissimi minuti e torneremo con il grande DJ e produttore Franco Moiraghi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Plastic Dreams, prima ancora Franco Moireg, la sua Baby Hold Me. Ora i PK Hey, Let Me Hear You Say Yeah e TPM. Rimaneremo insieme a questa Sea Like Woman.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: I CPM, grande beat, questa Sea Like Woman e poi PK Hey con Let Me Hear You Say Yeah. Tra un po' invece un pezzo che ci ricorda un po' Vacanze di Natale, anni 90, e sarà la voce di Joy Salinas.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: presto con Maratona in questo istante, sempre di Genica la console, e noi ripartiamo con Beep Beep per Joe e Salinas e Technotronic. The Beat is Technotronic.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

weekend, una buona mattinata con noi in questo 4 luglio 2026 da Michela J, da Gianluca Pacini. Allora, io non so voi se siate mattinieri, ne parlavamo proprio prima, allora la mia tipo, non so cosa sia successo stamattina, più sonno rispetto a tutto il resto della mia vita, credo, non, e sì che sono andata anche a letto prestissimo, perché so che comunque il weekend mi devo svegliare presto, quindi non è che faccio nottatona o seratona, ok? Perché non c'ho più i 20 anni. Detta così, anche Gianluca mi ha guardato, Eggy, guarda, siamo sulla stessa barca. No, vabbè, infatti questa mattina, allora, una cosa, vi avevo promesso che avrei parlato di questa cosa, che avevo detto che non era proprio iniziata benissimo, però tutto si è risolto.

Allora, non dipende da me, ma diciamo che è stata colpa della macchinetta, non lo so, il caffè mi ha buttato fuori acqua anziché il caffè questa mattina. Sì, avevo buttato dentro la cialda, perché a un certo punto ho detto magari, sai, presa dal sonno, non l'ho buttata. No, invece sì, c'era. E vabbè, quindi ne ho rifatto un'altra, va bene, e ne avevo bisogno di quel caffè. E poi cosa ho fatto? Mentre stavo per uscire, avevo messo lo zainetto vicino all'aspirapolvere che era in carica, quindi stacco praticamente la carica dell'aspirapolvere ed ero convinta, insomma, di prendere lo zainetto. In realtà stavo per prendere l'aspirapolvere. Gianluca, arrivavo qui con l'aspirapolvere anziché con lo zainetto, capisci? Vabbè, su quelle piccole cose che dici sì, buongiorno, ce la farò, poi a fare i famosi 60 chilometri ed arrivare. Sì, sì, ce l'ho fatto ovviamente. Vabbè, ma al di là di quello, volevo chiedere a voi. Io di solito sono mattiniera, però questa mattina non ce l'ho fatta. Voi siete più mattinieri, cioè vi mettete, diciamo, in carica per bene, siete belli produttivi la mattina, il pomeriggio oppure verso sera? Perché per l'appunto c'è questo studio che riguarda la vita lavorativa, però io lo sto estendendo un po' a tutto, insomma, le varie azioni che si fanno nelle varie giornate. Qui nello studio si parla per l'appunto del fatto che c'è si è più produttivi in base sia all'età che alla professione e alla cultura, ok? Soprattutto la mattina. Però volevo chiedere a voi, voi quando vi sentite più produttivi, quando vi sentite, esatto, al top per quanto riguarda le energie? C'è un momento della giornata, è il mattino, il pomeriggio o la sera? Beh, insomma, la sera dipende, però magari c'è chi si trova meglio a lavorare o a fare alcune attività per l'appunto nel momento della sera. Non lo so, dipende un po' dalle vostre abitudini, quindi volevo scoprire questo mattina al 333 2688

0: Merck & Cremont featuring Serena Brancale, The Colors, Partenope. Questa è Radio Company, ancora una buona giornata da Michela J, dal nostro Giallo. In questo 4 luglio, allora, stiamo cercando di capire tra gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company chi è più mattiniero, chi è più, diciamo, attivo nella seconda parte invece della giornata e chi la sera, no? Voglio vedere chi mi risponde la sera. Per ora mi state dicendo che la sera ormai si cede, vabbè, era un po' prevedibile, però sai mai, cambiamo un po' quelle che sono le ricerche, ne facciamo una tutta nostra. Ma chi suona con insistenza?
1: Ciao, sono Nicoletta. Io mi alzo tutte le mattine alle 4:30 e faccio 1500 cose. Poi però la sera presto sono praticamente morta, sepolta. Però comunque io sono più attiva al mattino.
0: Ecco, vedi, quindi anche tu mi confermi questa cosa, sei più attiva al mattino, io uguale, a parte vabbè la parentesi di questa mattina, ma si trattava di mattino molto presto, stavo parlando comunque delle 5:15, 5:20, ecco. Giallo non lo so quando mi è più attivo, se mattina, pomeriggio, sera, però poi ve lo spieghiamo, però vogliamo sapere voi, ok, il vostro mood durante la giornata, siete più attivi, ok, al di là del lavoro, proprio vi sentite più carichi, quindi più voglia di fare la mattina, il pomeriggio o la sera? 332 688 688, quindi prosegue la nostra mattinata firmata Radio Company, tra poco ne parliamo, sempre qui.

0: con Michela J in questo 4 luglio. Un buon inizio weekend a tutti voi, in quanto l'avete sognato questo weekend. Mi siete rilassati o produttivi? Perché parlo di produzione, insomma, del fatto che siate più attivi in determinati momenti della giornata, in generale, anche durante la settimana, ma anche nel weekend, perché no? Vi sentite più attivi per l'appunto la mattina e il pomeriggio oppure la sera? Allora sentiamo la vostra voce, vai.
1: Allora, io attiva la mattina e la sera, pomeriggio un po' però

0: mattina che la sveglia è suonata presto, anche lì magari ci potrebbe essere un calo, però non è per tutti così. Per molti invece il pomeriggio è dove pam danno il meglio, proprio ballando, proprio così, proprio ballando così. Allora 333 2 688 688, aspettiamo ancora ovviamente quelli che sono i vostri messaggi, sentire la vostra voce nella nostra mattinata con un bel messaggio WhatsApp vocale. Nel frattempo sono le 9:03.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: 4 luglio, giorno della dichiarazione di indipendenza americana avvenuta 250 anni fa. Per celebrarlo, Donald Trump, ai piedi del Monte Rushmore in South Dakota, ha esortato gli americani a difendere la propria identità e ha avvertito: siamo sotto attacco del comunismo. E c'è un altro americano che ha parlato per il 4 luglio, il Papa. Gli Stati Uniti aprirono le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Così Leone XIV, che ieri ha ricevuto la Liberty Medal da parte della città di Filadelfia. E sempre oggi il pontefice è a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, una visita pastorale che per l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è anche un messaggio contro la remigrazione.
4: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero, il messaggio è chiaro.
3: Mondiale di calcio, 3 squadre agli ottavi, l'Argentina che batte 3-2 Capoverde, la Colombia che supera il Ghana 1-0 e l'Egitto 5-3 dopo i rigori sull'Australia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Breaking news.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Company!

fa, e lo so che magari molti di voi si guardavano intorno anche in questi giorni, perché dici: ma chissà Dua Lipa dov'è adesso? Sarà ancora in viaggio di nozze, in luna di miele nella nostra meravigliosa, insomma, Italia, nella nostra meravigliosa città. Allora sì, perché era qui, perché ovviamente si è sposata, ha fatto tutto il bel viaggio di nozze, però è già ritornata da qualche giorno, se non sbaglio, a New York. Quindi niente, se tu che speravi, caro Gianluca, di trovarla, di farti la foto, niente, devi aspettare la prossima volta. Magari ritorna, che ne sai, sei innamorata dell'Italia e torna più volte. Va bene, quindi ancora congratulazioni ovviamente a Dua Lipa. Ah, ma sai che a proposito di matrimoni, ce ne sono stati due, tra cui uno di cui, cioè, che non mi aspettavo, era stato annunciato, ma non sapevo fosse avvenuto proprio ieri, questa mattina. Ho acceso il mondo del web, l'internet, e lì, tac, di chi sto parlando? Vabbè, ve ne parlo più tardi, sempre nella nostra mattinata, non è che posso spoilerare tutto proprio subito. Però tra poco ritorneremo ovviamente con i vostri messaggi. Di cosa stiamo parlando? Beh, del fatto che secondo una ricerca gli italiani sono i più mattinieri al mondo. È così, non è così? Tra poco sentiamo i vostri messaggi.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

nella nostra mattinata, quella firmata a Radio Company. A proposito di chi è mattiniero di primissima mattina, anche durante per l'appunto le ferie, ciao bella, ci scrivono buon sabato, noi qui all'Isola d'Elba siamo mattinieri, sveglia 8:30, colazione all'esterno del bungalow e via per nuove spiagge in scooter, oggi spiagge di Portoferraio, salutoni da Capoliveri, Francesco, Anna Rita, Katia, Diego e il pischello Edoardo. Ma se... aspetta, poi lo diciamo.

0: eravamo rimasti mentre stavo leggendo il messaggio dei nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando, scusate il gioco di parole, anche dall'isola d'Elba, e qui mandiamo un grosso abbraccio. Allora, mentre stavo leggendo il messaggio ho fatto un errore, ok, attenzione, nel leggere il nome di una località, e il prontamente in cuffia, esatto, il buon Gianluca. Oh, non si dice così, è Capo Liveri, giusto? Adesso lo pronuncio, me lo ricorderò a vita sta cosa, ma sarebbe anche bello andarci, perché poi ho visto le foto, è bellissimo, e quindi se, mi ci puoi anche portare tu, così imparo bene a pronunciarlo.
1: D'accordo.
0: Va bene.

0: 4 luglio, giorno della dichiarazione di indipendenza americana avvenuta 250 anni fa. Per celebrarlo, Donald Trump, ai piedi del Monte Rushmore in South Dakota, ha esortato gli americani a difendere la propria identità e ha avvertito: siamo sotto attacco del comunismo. E c'è un altro americano che ha parlato per il 4 luglio, il Papa. Gli Stati Uniti aprirono le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Così Leone XIV, che ieri ha ricevuto la Liberty Medal da parte della città di Filadelfia. E sempre oggi il pontefice è a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, una visita pastorale che per l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è anche un messaggio contro la remigrazione.
1: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero, il messaggio è chiaro.
0: Mondiale di calcio, 3 squadre agli ottavi, l'Argentina che batte 3-2 Capoverde, la Colombia che supera il Ghana 1-0 e l'Egitto 5-3 dopo i rigori sull'Australia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
12: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Bar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Ancora un buongiorno da Michela J, dal nostro Gianluca Pacini alla parte tecnica in questo sabato mattina, in questo 4 luglio 2026, le 9:40 minuti. Allora, intanto volevo fare un saluto, sì, stavamo parlando di mattinieri o meno, ma volevo fare un saluto a chi è on the road in questo momento, ovvero Angelo e Roberta. Dice: anche noi vi stiamo ascoltando, siamo in viaggio nei pressi del Lussemburgo, direzione Normandia, ma mi sa che è aria di ferie. Quanto state, che sono curiosa, cioè soprattutto insomma una settimana, non credo il weekend perché è impegnativo come viaggio, però sicuramente più di un tot di giorni, Angelo e Roberta, li fate, poi raccontatemi anche com'è andata, mi raccomando. E poi, a proposito di quello che è il nostro diciamo sondaggio interno a Radio Company, ovvero, cioè, voi siete più mattinieri, cioè le attività, le concentrate, vi sentite più produttivi la mattina, il pomeriggio oppure la sera? E finalmente c'è chi mi conferma la sera. No, perché di solito la mattina, no? Il pomeriggio, insomma, e la sera c'è qualcuno che si ripiglia comunque, no? Allora vado a salutare Chiara di Mestre. Lei dice: allora, io per esigenze lavorative sono produttiva la mattina presto, ma più in tarda serata, ok, quando la casa si silenzia e tutti sono a letto, io mi ritiro con il mio computer e scrivo. La mia grande passione, anche tutta la notte, creatività solo di sera barra notte. Ora sto scrivendo il mio secondo romanzo. Bravissima Chiara, siamo curiosissimi anche di sapere, vabbè, quando sarà ora, ok? Non spoilerare e anticipare nulla. Quando è ora, poi magari ci racconti anche di cosa parla, che sono curiosa di saperlo. Quindi produttività, ok, sia la mattina ma soprattutto la sera per quanto riguarda la creatività. E non è un caso, infatti in questa ricerca pare per l'appunto che nei lavori creativi si tende ad essere più produttivi verso sera. Sarà vero o non sarà vero? Penso di sì, però ad ogni modo vedo che me lo state anche confermando al 333-2688-688. Ancora spazio dunque per i vostri messaggi più creativi. Ok, ma più che creativi, può essere sì creatività legata al lavoro, ma anche se non siete a lavoro, quando vi sentite più produttivi durante la giornata?

0: nostra compagnia a proposito di chi si è svegliata all'alba. Quindi, cara Maura, posso dire che sei più produttiva la mattina oppure hai altre fasi anche della giornata in cui dici guarda, il top dell'attività è lì? Comunque mi pare di capire che sei in maneggio anche questa mattina, quindi insomma un salutone a tutti voi. Ma mi sa che è un appuntamento fisso ogni sabato o anche altri giorni della settimana, che ero curiosa di sapere. Un saluto ovviamente a chi è con te. Detto questo, 333 2688 688, ancora gli ultimi messaggi. Siete più produttivi la mattina, il pomeriggio oppure la sera? Per ora cosa mi sta vincendo, Gianlu? Mattina e sera. Il pomeriggio nessuno ancora mi ha detto sono produttivo o produttiva. Va bene, non importa, c'è del gran sonno secondo me il pomeriggio, tra poco.
1: Open Gangnam Style.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Giovanotti, Alfa, buon vento, questa è Radio Company, ancora una buona giornata, un buon inizio weekend da Michela J, dal Gianluca Pacini. Allora, a proposito di chi è più produttivo la mattina, saluto Pam che ha mandato una foto meravigliosa di una torta, ma non una torta qualsiasi, sapete quelle proprio che vanno tantissimo in estate con la frutta sopra, bellissima, non la spoilero perché magari è una richiesta da parte di qualcuno, ma ero curiosa Pam di sapere per chi l'hai fatta, no che hai il nome e cognome, tipo per quale evento, è un anniversario, un compleanno, oppure vabbè, comunque sappi che ha una fame, mi ha fatto venire, Gianlu, poi vieni a vederla, ti faccio venire fame pure a te. Bravissima, allora, produttiva al mattino anche tu. Detto questo, insomma, c'è un numero a cui potete scrivere se volete mettervi in contatto con noi di Radio Company, che è il 333 2688 688. Nel frattempo sono le 10 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

luglio 2026. Allora, a proposito di chi è bello mattutino e mi sta vincendo, cioè veramente questa ricerca, non c'è, cioè anche tra noi di Radio Company, capito? Mi siete più mattutini, bella, ci piace. Saluto Mauro che ci allega anche le foto e dice: guarda, sicuramente è più produttivo la mattina. Oggi marmellata di ciliegie gialle e mango. Che buone, guarda che. Ma tra l'altro, allora, è bastato, adesso non so se voi siate sempre così belli produttivi a fare dolci la mattina oppure marmellate, ma durante la settimana è bastato che sia calato, insomma, un tot della temperatura e anch'io ho acceso dopo non so quanto il forno, perché non osavo farlo con 40 gradi che avevamo raggiunto, e ho rifatto il plum cake, che di solito è una cosa che faccio in autunno inverno, e niente, mi è partita la voglia della colazione sana la mattina e quindi tac, mi sono preparata il dolce da me. Va bene, adesso non lo so, perché se ritorno sulla temperatura, ciao, ma proprio ciao. 333-2688-688, dunque ancora spazio ovviamente ai vostri messaggi nella nostra mattinata di Radio Company.

mattinata con me Michela J, il Gianluca Pacini alla parte tecnica. Allora tra poco parleremo, attenzione, intanto ringrazio tutti quelli che ci hanno mandato i loro messaggi, ovviamente dicendoci chi è più mattutino o meno, ma mi pare che ha stravinto il fatto che siate più mattutini, quindi si conferma questa ricerca secondo la quale gli italiani sono i più mattinieri del mondo. Detto questo, invece, tra poco parleremo ancora di fiori d'arancio, perché chi ha detto sì ieri, ma chi dirà sì oggi? Attenzione, ne parliamo tra poco.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Energia 90. Energia 90.

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Questa è Radio Company, una buona mattinata da me, Michela G, dal Gianlu in questo 4 luglio. Allora, non so voi come vi siate svegliati questa mattina, ad ogni modo io ho questo vizio brutto, lo so, di accendere subito l'internet, come si suol dire. Quindi ho guardato un attimo le cose successe, va bene, perché dovevo prepararmi con le ultime notizie per quanto riguarda il programma. Se. Allora, praticamente cosa è successo? Che ho visto che si è sposata lei. Allora, era stato annunciato, ok, c'è stato il fidanzamento, si era parlato di nozze non imminenti, non si sapeva ancora effettivamente il giorno, tutto in gran segreto, per poi scoprire che ieri chi si è sposata? Lei, Taylor Swift. Quindi auguri a Taylor Swift e a Travis Kelce, che per l'appunto, insomma, al Madison Square Garden hanno coronato, diciamo, quello che è il loro sogno d'amore. Tra l'altro, sapete chi ha ufficializzato la cerimonia? Adam Sandler. Sì, Adam Sandler, cioè meravigliosa la cosa. Io vorrei vedere qua, perché è stato proprio segreto, non c'è molto in giro, vedi qualche foto che poi non capisci effettivamente se sia vera o meno, perché sapete che con l'avvento della I un po' creano quello che vogliono, quindi alcune foto le sto aspettando. È una cerimonia, sì, esatto, privata, caro Gianlu. Tu sai qualcosa che io non so, magari? Tu, ah, bravo, e che in cuffia mi dice le cose, mi suggerisce. Allora, poi tra l'altro, allora, non molti, non damigelle, testimone per quanto riguarda Taylor Swift. Praticamente il damigello d'onore, tra virgolette, è stato suo fratello Austin. Per quanto riguarda invece Kelce, è stato suo fratello, ecco, il testimone. Quindi insomma tutto in famiglia, diciamo. Per quanto riguarda le varie voci, ma chissà quanto sarà costato il matrimonio, ma sì, ma chi se ne frega, cioè, voglio dire, no? Però è costato tantissimo, ovviamente, e si parla tra i 25 e i 100 milioni di dollari. Però d'altra parte, se non ce li hanno loro, voglio dire, chi è che ce li ha? Non fa neanche, quando scrivono queste cifre, dico, ma se ce li hanno, se li sono spesi, chi se ne, poi alla fine. Va bene, detto questo, poi parlavamo anche, quindi tantissimi auguri ovviamente a questa meravigliosa coppia formata da Taylor Swift e Travis Kelce, che per l'appunto hanno detto sì ieri. Chi invece ha detto sì ieri, però è oggi la giornata, diciamo, ufficiale del matrimonio, è Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, perché ieri c'è stato il rito civile a Militello ed oggi insomma si terrà quella che è la cerimonia. Tra l'altro, grazie anche ai social, le varie storie che ho visto anche da Eros Ramazzotti, no, che facevano vedere la mega festa per quanto riguardava la serata di ieri. Sì, perché ci saranno, se non sbaglio, 3 giorni di festa. Sapete che adesso un po' tutti quelli che convalano nozze, no, non lo fanno più durante un solo giorno, diciamo, ma la festa poi si estende, cioè un giorno prima, il giorno stesso del matrimonio e poi il giorno dopo, un po' come aveva fatto anche Dua Lipa, se non sbaglio. E quindi va bene, poi parleremo anche di questo. La media, se non sbaglio, dovrebbe essere di 8 ore per quanto riguarda la durata in generale, insomma, del matrimonio, però poi andremo ad indagare per l'appunto nella nostra mattinata. Sì, parleremo ancora di fiori d'arancia, ma quanto amore c'è nell'aria oggi, eh?

0: apriamo e poi ritorniamo a parlare, insomma, di fiori d'arancio, della durata, diciamo, anche media delle cerimonie. Allora, volevo salutare chi ci scrive: ciao, potresti fare gli auguri a mio marito Adriano? Ma yes! Certo, tantissimi auguri Adriano, grazie mille. Da Roberta: auguri anche dai figli Federico e Laura, un abbraccio grandissimo ovviamente anche a te carissima Roberta e a tutta la tua famiglia, e ancora tantissimi auguri caro Adriano. Detto questo, ritorniamo a parlare per l'appunto di quelli che sono i matrimoni, ma più che altro le durate, quindi sia che il matrimonio sia stato il vostro, oppure nel caso in cui voi siate single oppure non sposati, in media si dice che duri 8 ore tra una cosa e l'altra, ok? Cerimonia, c'è rinfresco, poi il pranzo, la cena, dipende dall'ora in cui ci si sposa, e poi magari c'è anche chi fa nottata, si va avanti con la festa tutta la sera e tutta la notte. Ma c'è anche questa nuova tendenza che a livello internazionale, insomma, nei vari paesi, di far durare il matrimonio. Di solito l'ho letto dai VIP, però magari c'è anche chi in un VIP che fa durare il matrimonio 3 giorni, quindi il giorno prima magari ci si ritrova tutti quanti, c'è un pranzo, una cena così di preparazione, diciamo, poi il giorno dopo ci si sposa e il giorno dopo ancora, cioè il terzo giorno, praticamente si ringrazia tutti quanti, poi ci si saluta, eccetera eccetera. Quindi dura la cerimonia ben 3 giorni, tra i festeggiamenti più che la cerimonia, 3 giorni. Quindi volevo sapere la vostra esperienza proprio di vita vissuta al 333 2688 688. Quanto è durato? C'è stato un matrimonio che è durato veramente tantissimo, a cui avete partecipato sia come protagonisti perché vi siete sposati voi, oppure perché siete stati invitati, quindi più di 8 ore, addirittura diversi giorni? Lo scopriamo tra poco.
1: Buongiorno principessa!
0: Buongiorno!
2: Weekend Go! Radio
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica e scina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4

0: Davis Bar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

su Radio Company mentre voi ve ne andate al mare, perché in tanti ci state scrivendo che la direzione è proprio quella, direzione spiaggia, e fate bene. Io vi dico, vi ricordo che è finita l'attesa per quanto riguarda il concerto di Ultimo, e meno male, oh, posso dirlo, perché d'attesa stava diventando un'agonia. Cioè ci sono persone, ci sono fan accampate da giorni lì nei pressi di dove è stato allestito il palco, ovvero dove c'è la vela di Calatrava, quindi in zona Tor Vergata. Beh, voglio dire, poi con queste temperature non deve essere per nulla facile, non deve essere stato facile, quindi un sospiro di sollievo per tutti coloro che si sono accampati, e direi qualche secondo di silenzio per i genitori che hanno dovuto accompagnare i figli. No, ho visto un video che mi ha fatto molto ridere, di un papà che è stato intervistato. Allora, come, cosa ne pensa di sua figlia che è così fan di Ultimo tanto da essersi accampata giorni prima? E lui ha risposto: stendiamo un velo pietoso, stendiamo un tendone pietoso, io oserei dire. Allora, 250.000 spettatori attesi, con biglietti che sono stati polverizzati già da un anno. Cioè è una cosa pazzesca, veramente. La favola per sempre si chiama così.

questo concerto supera addirittura il record di presenze del concerto di Vasco Rossi a Modena Park nel 2017, che erano 220. Il programma di oggi è questo: alle 7 hanno aperto i cancelli, hanno aperto le gabbie, quindi immaginatevi il casino per catapultarsi verso le prime file. Ore 14 c'è un DJ set, 19:30 c'è l'opening act, ovvero Fabrizio Moro, ospite speciale che è anche un grande amico di Ultimo. Ore 20:35 Ultimo dovrebbe finalmente apparire sul palco. Secondo indiscrezioni arriverà in elicottero. Ah beh, proprio una cosa sobria, mamma mia.

Mace Salmo con la pesce, Cattive abitudini su Radio Company. Allora, stavo parlando del concerto di Ultimo che si svolgerà finalmente, direi, questa sera, perché basta, era un'agonia per i tanti fan che si sono accampati lì da almeno 10 giorni, un sacco di tende, di tendoni, genitori disperati, perché comunque ci sono anche tanti ragazzi molto giovani, adolescenti, che a tutti i costi sono voluti andare lì prima per potersi assicurare le prime file, per poter essere certi di vedere Ultimo da vicino. E allora arriverà lui, a quanto pare, secondo indiscrezioni, direttamente sul palco in elicottero questa sera alle 20:30. Ha scelto un'entrata proprio no trionfale, di più, per nulla sobria. Ciao, mi hanno detto che la suocera Ether Parisi, ci scrive un ascoltatore, cicale cicale, vabbè, lo sappiamo chi è, si lancerà col paracadute ed atterrerà sul palco. Ma dai, faranno pace e vissero tutti felici e contenti. Sì, perché Ultimo è fidanzato con la figlia e a quanto pare tra la figlia e la mamma non corre buon sangue, queste sono dicerie. Comunque dai, sarebbe bello vederla, lui con l'elicottero, lei col paracadute, che poi si abbracciano, caramba che sorpresa.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Serena Brancale, The Colors, Partenope, il nostro successo del presente. Tra l'altro i The Colors ieri erano a Milano, le 12.02.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Il Papa a Lampedusa sferza l'Europa, affronti le crisi migratorie in modo organico e risponda alla chiamata epocale. E poi Leone XIV ringrazia il suo predecessore, Papa Francesco.
3: Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favoloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti.
2: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni di indipendenza con un discorso patriottico di Donald Trump al Monte Rushmore, in cui ha definito gli USA il paese più potente del mondo ed evocato la minaccia comunista. E c'è attesa a Washington per il secondo suo lungo discorso, nonostante l'ondata di caldo record abbia già costretto gli organizzatori ad annullare la storica parata pomeridiana sulla Constitution Avenue. E per l'anniversario del 4 luglio il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca definendo i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e indicando lo Stato di diritto come pilastro democratico per Italia e Stati Uniti. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

tutti, buon sabato, buon weekend. Io sono Viviana, c'è Gianluca Pacini in regia, ci siete voi in giro per l'Italia, soprattutto verso il mare. Dai, che effettivamente anche qui è entrato un raggio di sole. Prima era un pochino incerto, c'era qualche nuvola, adesso alla grande per poterci godere il fine settimana in santa pace. Allora, parlando invece di lavoro, anche in Italia ormai c'è questa abitudine di usare termini inglesi, no, per i lavori che potremmo assolutamente denominare in italiano. Per esempio, che ne so, il l'addetto alle vendite diventa il "che fai tu nella vita?". Io faccio il sales account. Ah, ok, va bene. E invece sei, che cosa sei? Un esperto del web? No, io sono un digital strategist. Lavori nelle risorse umane? Sei il capo del personale, ormai anche noi lo chiamiamo HR manager. Chi si occupa di assunzioni è un talent acquisition specialist. Ce ne sono tantissimi, questa roba è molto molto milanese, ma ormai è diffusa più o meno in tutta Italia. Vorrei sapere se c'è un modo, diciamo, di chiamare, di denominare un lavoro che vi urta particolarmente, che vi dà particolarmente fastidio, o che vi diverte, o che utilizzate anche voi. Che lavoro fate? Me lo dite in inglese, se vi va, con un messaggio, con un

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Balvin, Ovi on the Drums, Godzilla su Radio Company. Allora, ci state mandando un bel po' di messaggi per quanto riguarda il lavoro che svolgete, che fate, ma me lo dite in inglese perché fa più figo, ragazzi. A Milano, cioè, sei un HR manager, vedi, non lo so nemmeno dire, quando sei quello che si occupa del personale, oppure client delight specialist. Oddio, ma che cos'è? Aspetta, sarebbe customer service, ma che comunque è in inglese, cioè chi si occupa, diciamo, dell'assistenza. Fondamentalmente, non mi funziona più il telefono, chiamo l'assistenza perché non so che cosa fare con un altro telefono, probabilmente perché il mio non funziona. Allora, salutiamo intanto Milly, perché è in questo momento la parrucchiera ufficiale di Anna. Infatti è Anna che ci ha mandato il messaggio: sono dalla mia parrucchiera Milly di Montegrotto, vicino a me, vicino alla mia Abano Terme. Certo che vi mandiamo un saluto, però tu, cara Milly, non sei una parrucchiera, sei un hair stylist come minimo. E poi sentiamo un vocale.
1: Allora, handmade fresca, cioè? Significa fabbricare a mano la fresca, cioè la moneta.
0: Okay.
1: Questo è il nuovo lavoro che ho inventato: fabbricare la moneta, cioè fare soldi,
0: fare il cash. Sai che non l'avevo mai sentito fresca per dire soldi, fare il cash, fare il grano. Fresca, non so, vado a cercare se te lo sei inventato tu anche questo, oppure se esiste. Pippo, ciao, sono un watchmaker, quindi lui è un orologiaio, tu fai gli orologi. Ok, bravo. Però senti, watchmaker come suona meglio. E poi HVAC technician, ovvero heating, ventilation and air conditioning. Yes! Praticamente aggiusto caldaie e condizionatori, parliamo come mangiamo, perché fa meno figo, quindi in inglese è tutta un'altra roba. E noi stiamo facendo proprio questo esercizio di stile che piace tanto ai milanesi. Ne abbiamo altri, ma continuate a mandare, se vi va, con un messaggio o con un vocale, quello che è il vostro lavoro, ma in inglese, al 333 2688 688.

0: vostro lavoro, ma appunto me lo dovete dire in un'altra lingua, in inglese. Food and Beverage Manager, ovvero capo del Magna e Bevi. Stupendo, mi piace poi la traduzione invece proprio, cioè fammi a capisse. Dai, sentiamo un po' di vocali.
1: Tracker conductor.
0: Sì.
1: Praticamente camionista del cavolo.
0: Ecco, però senti come suona diverso. I'm a tracker conductor, è tutta un'altra cosa.
2: Ciao ancora, company, sì. Io faccio il last mile delivery specialist.
0: Che?
2: Ovvero il postino.
0: Oh, ecco, adesso ci capiamo. Il postino, però, bellissimo. Poi anche lungo, capite, in inglese. Ma che, quindi cosa farai? Sarà un lavoro incredibile, per carità. Bello, utile, però il postino. Poi, allora, sentiamo. Allora, anzi, ve ne leggo un po'. Ce ne sono un bel po'. Ciao. Fino a 4 giorni fa ero assembly shop operator. Operaia addetta all'assemblaggio. Adesso sono dipendente IMSS. Ciao Stefania, ti vogliamo bene. E ancora, ciao, sono Paola di Verona. Il mio lavoro? Desperate Housewife. Beh, c'è stata anche una serie TV famosissima, quindi tu sei una casalinga disperata. Buon fine settimana a tutti. E ancora, ancora, veramente tanti. Sentiamo qualcuno.
3: I am a firefighters.
0: Ecco, firefighters, che abbiamo capito essere un vigile del fuoco, della protezione civile. Ok, allora abbiamo un altro che è veramente illeggibile. Allora, technical employee of PCBs assembly with SMT technology. Ma ecco, qua è proprio da rispondere alla Verdone, ma va a cagare. Eppure, in sostanza, assemblatore di schede elettroniche. Molto più facile, aiuto.
4: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Momento clou la messa alle 10.30. Il pontefice si è recato da solo alla cosiddetta Porta d'Europa, dove ha incontrato una famiglia di migranti e una famiglia che ha adottato una bambina migrante. Il Papa ha attraversato la porta ed è rimasto a guardare il mare, un'immagine potente di grande impatto. A Teheran ha cominciato i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro è esposta da ieri nella grande moschea. Si attendono milioni di iraniani per cerimonie che dureranno 7 giorni e con tappe in diverse città, tra cui la città santa di Qom e Najaf e Karbala in Iraq. Uscita vittoriosa dal ballottaggio del 7 giugno, Keiko Fujimori è stata proclamata presidente eletta del Perù. Fujimori ha vinto dopo 4 tentativi ed è figlia dell'ex leader Alberto Fujimori, al potere tra il 1990 e il 2000, condannato per crimini contro l'umanità. È tutto da Nicola De Muro.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Home.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
12: Ciao Sara.
13: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
12: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
13: E usa Therapist.
14: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
12: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
14: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Giuliana, ciao a tutti. Noi stiamo parlando di lavoro, ma in realtà non è che ne stiamo parlando. Voglio semplicemente che mi diciate qual è il vostro lavoro, ma in inglese, perché è questa la moda ormai da qualche anno, in particolare a Milano, che se non lo dici in inglese non sei nessuno, anche perché fa molto più figo, sembra un lavoro incredibile, pazzesco. Poi magari è un lavoro assolutamente normale, tipo il delivery rider. Sì, io sono il delivery rider, che invece sono semplicemente il ragazzo delle consegne, ma anche in inglese sono il ragazzo delle consegne, però delivery rider suona più cool. Oppure sono l'house manager, cioè io gestisco la casa, ragazzi, sono un collaboratore domestico. Ne abbiamo veramente tantissimi, ma ce li state descrivendo anche voi, tipo healthcare assistant, nel mio caso home care. È l'os, che pure, voglio dire, detto all'inglese suona sempre meglio. E ancora Andrea da Mestre, in Venezia, lui fa lo showmaker. Quindi sapete cosa fa lui? Lui ci fa le scarpe a tutti.

0: Nico Santos, All Time High su Radio Company. Adesso è il momento delle anticipazioni delle Company News con Vittorio Ferro. In primo piano, Lampedusa.
1: Infatti si riparte da lì tra poco, stamattina, l'omaggio del Papa ai migranti. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice Papa Prevost. Poi Trump, che celebra il 4 luglio, identità americana sotto attacco, afferma Teheran, i migliaia stamane le esequie di Khamenei. Poi il concerto di ultimo a Roma, Tor Vergata, attesi 250.000. Lo sport tennis, oggi 4 italiani a Wimbledon, poi mondiale di calcio, ciclismo e Formula 1, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: presente dal passato, Kiss con I Was Made For Loving You. Adesso è il momento delle Company News con Vittorio Ferro. In questo momento su Radio Company sono le 13.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Papa Leone stamane a Lampedusa, il pontefice ha reso omaggio alle vittime dei naufragi con un momento di preghiera silenziosa al cimitero dell'isola. Qui in ginocchio ha deposto una corona di fiori sulle tombe segnate dalle croci di legno dei migranti. Poi ha varcato la porta d'Europa, simbolo d'accoglienza, incontrando due famiglie di migranti. Si è poi diretto verso gli scogli raggiungendo la costa. Ultima tappa al molo Favarolo per la benedizione di una targa commemorativa. In occasione dei 250 anni della nazione, Donald Trump è intervenuto stanotte al Monte Rushmore denunciando un attacco all'identità americana. Gli Stati Uniti non diverranno mai un paese comunista, ha detto ieri Papa Leone, ha sottolineato come la determinazione dei fondatori abbia reso l'America sinonimo di libertà, accogliendo immigrati che hanno contribuito a plasmare il futuro. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio stamane a Donald Trump, è essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace, la sicurezza e la prosperità dei popoli e del mondo intero. Detto. Teheran rende omaggio all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso 4 mesi fa. Fin dall'alba migliaia di fedeli si sono riuniti nella grande mosalla, il complesso religioso dove è esposto il feretro. La bara dell'Ayatollah è visibile all'interno di una teca. Il governo iraniano stima la partecipazione di circa 20 milioni di persone ai funerali che si protrarranno per diversi giorni. Il centro della capitale è stato transennato per l'occasione, trasformandosi in una vera zona di raccoglimento per la cerimonia. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato che un attacco su larga scala con droni ucraini è in atto sulla città. Ha invitato i residenti a rimanere in casa fino a cessata allerta. Beglov ha scritto sul suo canale Telegram che è stato colpito il territorio di un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 72 droni, uno dei quali è caduto a Peterhof. Non si segnalano al momento morti o feriti. E torniamo in Italia. La procura ha chiesto i domiciliari per un agente di polizia indagato per lesioni aggravate e l'accusa riguarda il ferimento di Marco Basoccu, un commercialista 36enne colpito alla testa da un lacrimogeno durante gli scontri tra tifosi prima del derby. Basoccu, tifoso della Juve, era rimasto in coma farmacologico per giorni, salvato da delicati interventi chirurgici. Le indagini, partite un mese fa, hanno analizzato i filmati e raccolto testimonianze. Alcuni proiettili, secondo la ricostruzione, furono sparati ad altezza uomo. Turismo Cafone si è conclusa con una denuncia alla vicenda del giovane che ieri mattina si è arrampicato sul tetto di un vaporetto in navigazione nel bacino di San Marco. Il 18enne residente nel Reggiano è stato fermato dalla polizia locale a San Zaccaria dopo aver ripetuto il gesto. È stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e pericolo per la navigazione. Identificato anche l'amico che riprendeva la scena. Il sindaco di Venezia Venturini ha definito il gesto inaccettabile e ha annunciato la valutazione di ulteriori iniziative, compresa una richiesta di risarcimento per il danno d'immagine alla città. Roma si prepara ad accogliere stasera 250.000 fans per il concerto di Ultimo a Tor Vergata, un evento imponente che ha richiesto una macchina organizzativa senza precedenti. Il piano sanitario prevede circa 500 operatori e 10 punti di primo soccorso avanzato. La mobilità è potenziata con metro in funzione tutta la notte e navette gratis. Centinaia di fans sono accampati da giorni. I prezzi dei carburanti sono in aumento dopo la fine del taglio delle accise entrato in vigore ieri. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sulla rete nazionale è ora a 1,820 euro al litro rispetto a 1,803 euro di ieri. Il gasolio self-service costa invece 1,899 euro al litro, con un incremento rispetto agli 1,882 euro precedenti. Ancora economia, i saldi estivi prendono ufficialmente il via in quasi tutta Italia, con l'unica eccezione di Bolzano. Le stime parlano di una spesa media di 201 euro per famiglia per un giro d'affari di 3,2 miliardi di euro. I dati Istat confermano una ripresa modesta, trainata dalla grande distribuzione e dall'e-commerce, e a discapito però dei piccoli negozi di prossimità. Le associazioni di categoria contestano le date di inizio troppo anticipate, proponendo uno slittamento ad agosto per l'estate. Lo sport è terminato, i 16esimi di finale dei mondiali, si apre oggi la fase degli ottavi alle 19, ora italiana, in campo Canada contro Marocco, a seguire alle 23 Paraguay affronta la Francia. Ciclismo, il Tour de France prende il via oggi da Barcellona con la sfida più attesa, Pogacar contro Vingegaard. Lo sloveno, avanti 3-2 nei confronti diretti al Tour, è considerato il grande favorito grazie a una squadra di altissimo livello. Il danese vincitore del giro proverà a sorprenderlo ancora una volta. Le elevate temperature potrebbero diventare un fattore decisivo decisivo nelle tappe più dure. Tra gli italiani, occhi puntati su Ganna, Tiberi, Ballerini e Caruso. Poi la Formula 1 a Silverstone, Hamilton centra la pole per la sprint al via proprio in questi minuti alle 17 dei qualifiche. Infine il tennis a Wimbledon oggi in campo Cobolli, alle 1:10 Paolini, alle 13:40 poi Sonego, 14:50 Berrettini, 16:50. Il meteo tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte del paese. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montuose con temporali attesi sui rilievi della bassa Calabria e della Sicilia orientale con possibili sconfinamenti verso le coste meridionali. Brevi rovesci non esclusi anche sulle prealpi lombardo-venete, sull'Appennino settentrionale e nelle aree interne della Toscana. Le temperature massime rimangono sostanzialmente invariate. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company.

per Queen of Chinatown su Radio Company. Sola Queen de Chinatown, avevi detto alla romana. Prima abbiamo usato gli inglesismi, fatemi usare un romanacismo. Ragazzi, è il momento di prenotarvi se vi va per il companiversario, perché noi facciamo anche questo di sabato. Se avete voglia di fare gli auguri a una persona speciale per il suo compleanno, per una ricorrenza, per una cerimonia che avviene proprio in questo sabato 4 luglio, fatelo attraverso di noi, siamo qui pronti a fargli una sorpresa. Quindi ci mandate il numero della persona a cui volete fare gli auguri al 333-2688-688. Ci dite chi è, come si chiama, se volete mandargli anche un messaggio, noi lo leggiamo, facciamo il lavoro proprio per voi. Quindi si aprono le prenotazioni per il companiversario in questo sabato. Se vi va, ci sono io, Viviana, pronta a fare gli auguri a tutta l'Italia.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

Biasi Durante, non mi dica che no, su Radio Company. Ma mi piace un sacco questo pezzo del nostro Ale De Biasi, grandissimo anche di Durante, e quindi felice che è passato proprio in questo momento in cui c'ero io. Viviana, c'è Gianluca Pacini in regia. Ragazzi, rispondeteci, perché noi stiamo facendo il companiversario, siamo in questa zona qui e stiamo provando a contattare i festeggiati, quindi i ganci dei festeggiati che ci hanno mandato un messaggio WhatsApp, che ci hanno mandato la mail, devono dire ai festeggiati, ignari, poverini, loro non lo sanno perché per loro è una sorpresa, ma che devono rispondere, perché non è un call center, ma siamo proprio noi di Radio Company pronti qui a voler fare a voi una sorpresa. Vi ricordo che se avete degli amici, delle persone speciali, il partner nati proprio oggi, il 4 luglio, che è anche una data importante, l'Independence Day in America, si festeggia con col tacchino. Credo che no, adesso non, no, quello è il giorno del ringraziamento, mi confondo. Vabbè, che a me piace il tacchino. Anche con queste temperature ho sempre sognato di sedermi a tavola con una di quelle famiglie americane da serie TV e mangiarmi questo tacchino, chiaramente geneticamente modificato, perché è enorme. Cioè, io non so se esistono in Italia tacchini di questa stazza, che sembrano maiali, cavalli. Comunque in America ci sono e se li mangiano. Una volta nella vita vorrei avere questo privilegio. Va bene, se vi va, mandateci gli auguri per una persona speciale al 333-2688-688 col numero della persona a cui volete fare gli auguri e li chiamiamo noi.

0: to the Floor degli Star Sailors, mi piace un sacco. Adesso arriva la novità di Gabri Ponte insieme a Jovanotti. Ragazzi, si balla con DNA.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Conte, il Jovanotti, DNA, la novità su Radio Company che abbiamo appena ascoltato e che ci piace tantissimo. A noi piace farvi le sorprese, ci piace stare con voi, farvi gli auguri, sentire la vostra voce. Questo è il momento del comp'anniversario. Al telefono c'è Cristina, ciao! Pronto?
1: Ciao
0: Cristina! Come va? Come stai?
1: Bene.
0: Bene, dove sei?
1: Anche perché siamo di ritorno dal mare.
0: Ah beh, il mare stanca, possiamo dirlo? Da dove esattamente?
1: Allora, noi siamo andati al mare a Eraclea.
0: Bello.
1: E adesso stiamo andando a casa a Sardegna.
0: Benissimo, e quindi siete in macchina?
1: Esatto, siamo in macchina con la mia bella combriccola.
0: Con la tua bella combriccola e della combriccola fa parte anche Joe, che oggi compie 8 anni. Auguri! Tanti tanti tanti auguri, Gio. Auguri, ce l'abbiamo al telefono, Gio, voglio sentire la voce della piccola.
1: Sì, sì, vai. Grazie,
0: come stai? Sei felice di questi 8 anni, di questo compleanno insieme alla famiglia?
1: Sì.
0: Ti sei divertita al mare? C'erano i tuoi amichetti anche?
1: Sì.
0: Amore.
1: Sono anche altri fratello e altri due in macchina.
0: Ah, quindi abbiamo fratello e gli altri due chi sono?
1: Abbiamo Bianca Maria e abbiamo Sara.
0: Ok, che sono le sorelle?
1: No, sono due amiche di scuola.
0: Ah, due amiche, va bene, va bene. Allora divertitevi in famiglia, tra amici. Noi ti mandiamo tanti auguri, piccola Jo, piccola grande Jo, sempre più grande, sempre più bella. E un abbraccio a tutti voi, ok?
1: Grazie mille, ciao. Ti fate sempre compagnia.
0: Grazie, buon divertimento.

0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Roberta Berrettini, non possiamo che essere contente per lei e rosicare anche un pochino. Brava Peggy Gu, vai, fallo per noi. E allora adesso invece noi facciamo qualcosa per voi, perché è il momento del comp'anniversario. E al telefono abbiamo Dani, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Dani, come stai?
1: Abbastanza bene, grazie.
0: Abbastanza bene, che fai, dove sei?
1: Sono a casa, ho appena finito di vedere la sprint di Formula 1.
0: Super. Quindi sei un, anche un appassionato di sport comunque, eh? O di moto, sì. Più che altro di moto, secondo me, di motori in generale.
1: Allora, di motori in generale.
0: Infatti oggi è il tuo compleanno, auguri, tanti auguri.
1: Grazie mille.
0: 45 anni, lo possiamo dire? Tanto,
1: sì.
0: Tanto sei
1: sì,
0: giovane, sì. Ma sei sposato, con figli? No, single,
1: sposato
0: con due figli. Allora c'è una persona che ti vuole fare gli auguri oltre a noi di Radio Company, ed è il tuo amico Paolo.

0: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Alex Warren con la sua Fever Dream qui a Radio Company in Maximum All Stars, che chiuderà tra poco dopo avervi regalato però un successo del passato e uno del presente.
0: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Finisce così Maximum All Stars con un successo del passato, Johnny Hates Jazz e Shattered Dreams, e poi Bruno Mars On My Soul, ultimo singolo per il caro buon vecchio Bruno, che mette la parola fine alla puntata di oggi di All Stars, che torna il prossimo weekend. Arriva invece Botta da 90, io vi aspetto questa sera ore 22 per la nostra classifica dance ufficiale I Fortissimi. Vi auguro ancora un buon sabato, restate qui su Company, grazie a Jimbo per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Sport.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: onda 90 con Mauro Tonello in questo istante che vi parla. Buon weekend ancora, buongiorno, anzi buonasera ormai anche DJ Nick. Io ho rimasto ancora questa mattina, non ci vediamo la mattina, poi la sera DJ Nick. Incredibile ma vero, un weekend da protagonisti con la musica ovviamente degli anni 90. E partiamo alla grande con First Be a Woman, la voce è quella della regina della disco music Gloria Gaynor, tra nonché Living Joy, la voce in questo caso di Tamika Starr con Dreamer e i Wild City con Wanna Be.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Sì, dico Wanna Be Living Joy, il progetto con la voce di McStar, questa Dreamer, e prima ancora First Be a Woman di Gloria Gaynor. Tra un po' invece ci tufferemo nel sound elettronico di due protagonisti di quegli anni. Il primo sarà Alma Matris. A tra poco.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa. Just let-

Suona qui su Radio Company come ogni sabato a quest'ora. Salve a tutti ancora da Mauro Tonello. Vi dicevo già, ci tuffiamo con due protagonisti della musica elettronica di quegli anni. Alma Matris con Tania Segura. Questa è Musica Elettrica. E poi lui, il DJ produttore Licky Leroy con First Mission.

0: Ricky Leroy con First Mission Alma Matrix, con la voce di Tania Segura e musica elettrica. Praticamente siamo un po' tuffati in quel sound di quegli anni, una cappatina, ma ritorniamo ovviamente con l'intro disco che noi amavamo particolarmente. DJ Dado, protagonista, ora con Coming Back, e poi One Two Project, King of My Castle.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. I believe it.

0: on my castle e DJ Dado con Coming Back. Fra poco torniamo insieme a Blackwood.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
8: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Una botta da 90 il sabato, poi vi ricordiamo che come tutte le puntate le potete riascoltare i nostri podcast quando, dove, come vorrete, su Stream, il nostro aggregatore, ma anche nell'app di Radio Company. Vi terremo comunque compagnia. Ripartiamo con Blackwood, la sua Peace. Lei è di New York City, però la produzione è romana, dalla capitale. Poi Musti, la sua Honey.

0: voce di Hot and Trace, Honey del 1998, prima ancora Blackfoot con Peace. In arrivo ora loro, i Nerius Dubwork, con la voce di David Pendy, Sarah Phillips e poi Carl e Disco Fever.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
6: Con Mauro Tonello suona Energia 90 anche questa notte. Il nostro viaggio continua qui su Radio Company, Point of View, protagonista di B Boulevard con iPlay Records. E salutiamo il nostro caro amico Diego Broggio.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Chiudiamo la terza parte di Energia 90 con Turnaround, Fairness Mode, 99, etichetta inglese Rise.
1: Radio Company, Energia 90.

0: fermiamo un po', torniamo con la musica di Two Unlimited.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Show. Questa Radio Company suona in Germania The Radio Show con Bartolello. In questa notte di Genica la console e il No Limit che è Too Unlimited, etichetta Byte Records del 93.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.